Siofa, si, siorinto, sala, merra, merra, nchia, stereo, mervisio, derexio, mervisio, der, sa, maiter, so,

0: You're listening to Resonance 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show. It has been fundraising week, and I want to thank you if you have supported us. Right, that are selling basically based on that song. So we had music, not missiles, museums, not missiles. This is the Make Your Own Damn Music Show. I am Bob Robertson.
1: It's the 29th of January.
0: Oh, you're listening to Resonance FM. It's the Make Your Own Damn Music Show, and I'm Bob Robertson.
1: It's July.
0: And now some Italian.
1: The 29th.
0: But I can.
1: 28th. There is no 29th. It is.
0: You're listening to Resonance 104.
1: It's the 1st of March.
0: Let's do it.
1: So I think it's spring. It's the 1st of March.
0: You're listening to Resonance FM.
1: 1st of March. It's the 1st of March.
0: Yeah. The Audizioni davanti a Pans a Fury si volse tra le 10:30 e le 17:30 di martedì di 10 maggio al Brighton Social Club. Di Seal Street, 108 Di Seal Street. Anna Williams aveva appena acquisito quel locale per trasformarlo in un nightclub che avrebbe poi chiamato il Blue Angel. Molti di più importanti diversi beat di Liverpool si presentano. Davanti alla Star e al Pezzo Grosso di Londra, tra di essi Cass and the Casanovas, Derry and the Seamers, Jerry and the Pacemakers, and Cliff Roberts and the Rockers. C'erano anche I Silver Beatles, più o meno per fare il numero, almeno così si. At least that's what they thought. Si credeva.
1: I'll go around the bend.
0: Adesso leggo questo libro, La storia delle Beatles. C'erano anche i Silver. Just turn that down.
2: Every year in the spring, thousands of wandering seabirds
0: più o meno a fare i numeri. A meno così si credeva. Quando viene il loro turno, mancava Tom and Moore, cioè era andato per recuperare la sua batteria in un club da qualche parte della città, così Johnny Hutcherson. Così Johnny Hutcherson, il corpulento batterista di Casanovas, si una loro finché non giunse muore. A metà della loro audizione, il 4 canzoni in 10 minuti. Non è chiaro che cosa accede dopo. Secondo Williams, sia Pans, sia Fury, appresero i Silver Beatles, ma furono frenati da Stuart Sutcliffe, che amaggiava goffamente con il basso voltando le spalle. Sempre secondo questo verso, Pans dice ai Sigur Beatles chi li avrebbe scrittori per il tour si avessero lasciato a casa Sutcliffe, ma li venne a posto un leale
3: e perentorio
0: rifiuto del canto suo. Pans non ricorda nulla del genere, ma solo che è rimasto un po' scoraggio alla vista di Tommy Moore in ritardo e agitato. Quel giorno non si trova il gruppo per Billy Fury, ma Pans propose di utilizzare le due formazioni di Williams per accompagnare altri artisti meno important in tourne nelle sale di ballo del nord-est d'Inghilterra e in Scozia. I primi della lista erano i Silver Beatles. Mercoledì 18 maggio furono ben lieti di accettare un tour in Scozia, setti specchi in 9 giorni. Al seguito di un ventenne di Liverpool, ex apprendista falegname Johnny Gentle, il compenso era di 18 sterline a testa la settimana più una parte di spese. Avevano solo 2 giorni per prepararsi e ovviamente non si preoccuparono di informare l'impresario Brian Kelly che non avrebbe potuto onorare l'impegno che generosamente aveva procurato loro. Il sabato seguente alla Latham Hall di Seaforth, in men che non si dica George e Tommy Moore, si presero un periodo di fury. Paul convinse suo padre che il riposo lontano da casa gli avrebbe consentito il migliore riposo per gli ormai prossimi esimi di Maturi e John Stewart, Marino le lezioni al college. Prima di partire per questo primo vero tour, tre di Silver Beatles decisero di ottenere nomi d'arte. Paul,
3: the in-flighting Shearwaters.
0: Prima di partire per questo primo vero tour, tre di Silver Beatles decisero di ottenere nomi d'arte. Paul si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Harrison, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins, e Stuart Destal, dal artista russo Nicholas Destal. Con il miraggio di risplendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sognando denaro, fama e ragazze che li inseguivano. I 5 partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di Aloha. You're listening to Resonance 104 FM.
3: razor burrs.
0: Prima di partire da questa primavera tour, 13 silver beetles decisero di adottare il nome d'arte, poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Hauser, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins, e Stuart di Star, l'artista russo Mithras di Star, con il coraggio di vedere spendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sonnando denaro, fama e ragazza. Che li insinuava. I cinque attirono dalla stazione di Long Street a Liverpool a volta di allora. You're listening to Residence 104 FM. Prima di partire per questa primavera tour, 13 silvicoltori decisero di adottare il nome d'arte, poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Hauser, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins, e Stuart di Stahl, del artista russo Nicholas di Stahl, con il coraggio di vedere splendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sonnando denaro, fama e ragazza. Che li insinuavano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di
3: From
0: Alola.
3: A nesting burrow, the Manxia
0: Wolf. Aloha, di volta a Aloha. You're listening to Residence 104 FM. Prima di partire per questa primavera tour, 13 silver beetles decisero di adottare il nome d'arte. Poi si trasformò in Paul Ramon, George in Carl Hauser, dal musicista americano rockabilly Carl Perkins. E Stuart di Stahl, del artista russo Nicholas di Stahl, con il coraggio di vedere splendere il nome del complesso sulle insegne di teatro e sogno denaro, sonnando denaro. Fama e ragazza. Prima di partire che li insinuavano. I cinque partirono dalla stazione di Lime Street a Liverpool a volta di Aloha. Aloha. Di volta a Aloha. You're listening to Residence 104 FM. E Stuart di Stahl, del artista russo Nicholas di Stahl, con il coraggio di vede risplendere il nome del complesso solo incendio.
4: Thank you very much for listening to the...
0: You're listening to Resonance 104. Well, you were listening to... You still are listening to Resonance 104. We heard all sorts of things, but the main thing was, I asked you to paint a tree. Now, where is it? If you painted a tree in the last hour, do put it on Instagram, tag me into it, and I will write you some comments on it. We also heard some Italian, and me playing the piano. Take care. Bye-bye. Make your own damn music.
5: Resonance FM. On 104.4 FM, on DAB, and online. Resonance FM.
6: Welcome to Framework Afield.
7: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.